0: za muziku.
1: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
3: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un